0: che senza loro ci non può almeno più camminare.
1: Sono più chiare degli

noi si sogna, e con la soda formicola di lanterne di servi soldati, udite il gran tamburo del tempio verde, nostri donne e vigili che ci abbattete in grida.